possiamo e proprio su. Saliamo lì che fuori e ieri. E ratti. Vabbè. E ratti mi papà se. E tu presa su. Saliamo lì proprio via ieri.